0: Renato Russo.
1: They come from London.
2: Vive da Londra.
1: Their music you will find very different.
2: Musica loro è totalmente differente.